0: Jennifer. Τι θα παραλάβουμε?
1: Α, sì, sì, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime sui fili.

0: Quanto le mettete queste uova?
1: A fe, fai tu sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. Mi ci porto io a Napoli.
2: Canali 1 90,4.